0: Yo, Stassi. Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die Bass von die Blas.
0: Yo, Stassi.
3: Merci.